0: Izštekani.
1: Na gori roka. Smrdel Brothers Collective z gosti. Drill, Vlado Kreslin, Leopold I, Boris Kokal, Urban Koritnik in Lejre. Gora dobre muzike 26. junija na festivalu Gora Roka. Posnetek koncerta kmalu na valu.
2: Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.